0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Hey, chi vuole i pone di Bomaggi? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con sticker blu. Brasa di Bomaggi. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare con il match. Compra tre o más e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assì è facile botar partecipare. Fans di banda arriba, di banda bo, binjoin e hola blu.